0: nel cervello.
1: Voi siete cattivi, avete l'occhio per
0: gli occhi. Te ne scappi da Asgul, perché non ti vuole.